0: Niente, vuoi fare? Vuoi che non lo sia qua? One, George, four, Henry, Paul, five, seven, two, X-ray, six, Union, 1, 2, 5, 1, 3.
1: Jimbo.